0: maniera.
1: Brava, figlia della orecchia.
0: Si muove in un trance, serenamente, morto, smarco, sposente.